0: Itapema, 28 para as 11. Soul Vintage. As clássicas da Itapema em novas versões.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettoso.